0: Siamo grandi.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Rebasando la velocidad del sonido.
4: En todas partes.
3: Ponte. XAFM 107.1.